miei antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi

0: sul vorrei dirti molte più cose, mi emoziona sempre un sacco e poi su questo finale scende quasi la lacrimuccia. Luca Barbarossa, Portami a ballare su Dimensione Suono Soft. Sono le 6:17 e siamo pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: Escalation in Iran, il traffico Hormuz quasi fermo dopo i raid incrociati. Trump sente Netanyahu, Israele avrebbe riferito di un piano di Teheran per uccidere il presidente USA. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi per spionaggio. L'ira di Mosca che minaccia risponderemo. Convocato l'ambasciatore alla Farnesina. Meloni accelera sui dossier interni, vertice a Chigi sulla sicurezza mentre si cerca una quadra sulla legge elettorale. Nel campo largo polemica per le parole di Conte sulla Russia. Femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni uccisa a coltellate in casa al culmine di una lite. Fermato l'ex compagno 35enne.

0: sfregia al volto una ragazza sulla banchina della metro Duomo a Milano, arrestato un 27enne algerino. Prima dell'aggressione le avrebbe detto: cosa guardi, sono uomo e musulmano. Insulti via social a Liliana Segre, primo condannato a Milano nel processo agli hater. 4 mesi di carcere e risarcimento per diffamazione aggravata dall'odio razziale. L'ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia, le temperature saliranno ancora, ma nel weekend breve tregua al nord tra temporali e rischio grandine. A Wimbledon è il giorno della semifinale tra Sinner e Djokovic, la sfida in diretta su Sky Sport. Mondiali, ai quarti la Francia batte il Marocco 2-0 con gol di Mbappé e Dembélé.
1: Gli occhi tutti puntati su Sinner, oggi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie alla redazione di Sky TG24 abbiamo sentito già qualcosa per quanto riguarda il meteo, però direi che è il momento di approfondire, anche perché venerdì magari stiamo pianificando qualcosa per il weekend ed è importante capire che tempo ci aspetta, e lo scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma, dal 1957.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Feste splendide, eventi memorabili, momenti magici e irripetibili. Dove? Al Castello di Lunghezza, dove ogni desiderio diventa realtà. Matrimoni, compleanni, comunioni, battesimi, feste di laurea e a tema. A Roma, la tua storia diviene leggenda. Contattaci, castellodilunghezza.it.
10: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
11: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
10: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
11: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
10: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Solo a luglio da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
13: Hai sentito?
14: No, cosa?
13: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
14: Davvero?
13: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
14: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
13: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque

0: sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma, da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Prosegue la fase anticiclonica sul Lazio anche in questa giornata di venerdì 10, con l'alta pressione a interessare tutto il centro-sud Italia. Nelle prossime ore quindi tempo assolato, al più poco nuvoloso, e tra l'altro farà caldo con temperature massime abbondantemente sopra i 30 gradi, valori anche di 33-34 gradi come a Frosinone, Latina, Roma. Solo verso il tardo pomeriggio qualche breve temporale di calore si formerà sull'area interna appenninica tra Reattino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Dimensione Suono Soft.

Tracy Chapman con Talking About the Revolution su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Elisa è pronta per esibirsi a Campovolo e sarà la prima artista donna a farlo, quindi metterà un record nel festeggiare i suoi 30 anni. Sono già passati 30 anni di carriera.

Alicia Keys con Empire State of Mind alle 6:41 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Cos'è che ci provoca particolare tenerezza quando lo guardiamo, quando li guardiamo? I gattini, lo sappiamo bene, i piccoli micetti che si rivelano però essere non solo teneri ma anche dei veri e propri maestri di vita e di benessere psicofisico, perché questi piccoli felini con la loro energia travolgente, pieni di curiosità, che fanno anche cose imprevedibili, diciamolo pure, incarnano una delle capacità psicologiche più difficili da conquistare per noi esseri umani, cioè la piena e totale immersione nel momento presente, quella che la psicologia contemporanea definisce mindfulness. E la scienza medica e la psicologia clinica hanno dimostrato ampiamente che la vicinanza di un animale domestico non è solamente un conforto emotivo, ma è una vera e propria medicina biologica. Numerosi studi scientifici infatti suggeriscono che la compagnia dei gatti contribuisce a ridurre drasticamente la percezione dello stress, dell'ansia e del senso di solitudine. Proprio l'atto fisico di accarezzare un gattino, ascoltando il ritmo regolare delle sue fusa, innesca nel nostro organismo una cascata biochimica ma pazzesca proprio, cioè si riduce istantaneamente la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, mentre aumentano i livelli di serotonina, di ossitocina e dopamina, quindi stiamo decisamente meglio. E poi i gatti ci insegnano anche l'arte fondamentale della regolazione energetica, perché loro passano

0: in pochi istanti da una sessione di gioco acrobatico a uno stato di sonno profondo e ristoratore. E non è pigrizia, ma è una saggia, proprio istintiva ricerca di equilibrio biologico, quindi saper vivere il presente, stabilire confini chiari tra i momenti di attività e quelli di totale distensione e imparare a godersi una pausa senza sensi di colpa è il segreto davvero più grande che possiamo rubare ai nostri piccoli amici felini.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono.

0: Fabio Concato che ci racconta di questo suo compagno di scuola. Si chiede che cosa stia facendo, se si commuove ancora davanti a un film, se parla degli animali, ed è un tuffo vero e proprio nei ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, e probabilmente questo brano ci evoca un sacco di ricordi, e lo abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, brano bellissimo che ci fa terminare anche questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi, prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il sabotaggio dell'alta velocità Roma-Firenze: tornano liberi 7 anarchici arrestati. Il tribunale del riesame infatti ha accolto le istanze della difesa, che denunciava l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione e la sua connotazione terroristica. Momenti di paura ieri pomeriggio in un palazzo di via Bodoni a Testaccio per un incendio in un appartamento del secondo piano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno salvato 3 persone e poi evacuato l'edificio. Nuovo episodio di violenza nel quartiere San Lorenzo a Roma, dove un gruppo di ragazzi avrebbe ferito 2 ventenni in piazza dell'Immacolata. Intanto è scattato il piano per aumentare sicurezza e controlli nelle ore notturne. L'attentato a Ranucci: al via l'analisi del materiale sequestrato alla Vitola, manoscritti, telefoni e supporti digitali al centro degli accertamenti. Al momento non è prevista una nuova audizione del giornalista. Nuova ondata di caldo record in Italia a metà della prossima settimana, dicono gli esperti. Temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, oggi bollino arancione a Roma. Lo sport: con i mondiali la Francia è la prima semifinalista, 2-0 al Marocco. Stasera invece c'è Spagna-Belgio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Mi

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sei tu.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande su Dimensione Suono Soft.
0: Grande.
1: Eh sì, è proprio un regalo grande ascoltarlo. Buongiorno da Laura Buono. È venerdì, mi stavo strozzando, il bello della diretta. È venerdì e torna la nostra rubrica True Life, vita vera, ed è un regalo grande che ci possiamo

possiamo fare, perché noi siamo una grande famiglia, tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Soft possono darsi una mano in questa rubrica che mette proprio al centro voi ascoltatori con le vostre storie, i vostri

0: 331 433, messaggi WhatsApp scritti o audio, ancora meglio, così sentiamo la tua voce, e poi tutti gli altri ascoltatori saranno chiamati a darti una mano, a darti quella parolina di conforto di cui hai bisogno. Quindi 320 20 41 433, messaggi WhatsApp. Luglio con il bene che ti voglio, cantava qualcuno, ma diciamo anche noi, luglio ti vogliamo tanto bene, e soprattutto ti vogliamo bene perché è il mese giusto, luglio, per cambiare le finestre di casa. Da Modo al Serramenti per tutto il mese hai infatti 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco, più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modoal Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Dem Supermercati, l'inflazione sale? Arriva il sottoprezzo! Dal 10 al 21 luglio, lavazza caffè crema e gusto classico 2 x 250 grammi, €6,99. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Aptodis, averla ti conviene.
13: Aptodis, averla ti conviene.
14: Aptodis, averla ti conviene.
13: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
15: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a €1,39. Solo con Aptodis.
16: Todis. Buongiorno convenienza.
17: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a €3,50 solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anec Agis Lazio.
18: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
19: Tipo?
18: Tipo trovare l'auto giusta.
19: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
18: Perché?
19: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
18: Fermo,
19: elettriche.
18: Fermo, che sto iniziando a sudare.
20: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Ho vinto!
3: vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia aspettativa!

0: spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
1: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning nel parco dei Monti Simbruini. Con gli amici o con i tuoi figli? Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, true life, risposte a piccole, grandi domande.
1: E oggi siamo qui a dare una risposta a Sabrina, che ha scritto al 320 20 41 433. Siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, la rubrica che il lunedì e il venerdì tra le 7 e le 8 mette al centro voi ascoltatori con le vostre storie, le vostre domande, le vostre perplessità, la richiesta di aiuto in qualche modo, qualche consiglio in realtà, non grandi aiuti. Però Sabrina stamattina per esempio ha scritto: mio figlio di quasi 8 anni è partito per il centro estivo e sono già 3 giorni che non lo sento perché non ha il telefono e gli accompagnatori ci hanno detto che chiamano al bisogno. Evidentemente mio figlio sta bene, ma io ho un sacco di mancanze. Che faccio, la mamma chioccia e chiamo per scambiarci qualche parola, oppure rischio di fare peggio a volerci parlare? Allora, chi è che ha avuto figli ai centri estivi che sono partiti per una o più settimane di vacanza fuori? Oppure chi ha avuto genitori ansiosi con il fiato sempre addosso? Magari può dire la sua. Ecco, diamo un consiglio a Sabrina. Che deve fare? Deve chiamare l'accompagnatore per farsi passare il figlio e farci due chiacchiere perché non lo sente da 3 giorni? Oppure, se il figlio sta bene e non ha voluto chiamare, evidentemente è meglio non sentirlo? Dai, diamo qualche suggerimento a Sabrina al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp. Meglio se audio, lo dico sempre, così sentiamo le vostre voci, però messaggi non troppo lunghi, altrimenti diventano dei podcast e non posso mandarli in onda.

0: David con Walking Away su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Siamo a venerdì, finalmente venerdì, e possiamo dire finalmente non solo perché si avvicina il weekend, ma anche perché torna la nostra rubrica tanto attesa True Life, quella che mette voi ascoltatori al centro con le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre perplessità, le vostre richieste di una parolina di conforto. E oggi la stiamo dando a Sabrina, che ha scritto questo messaggio: mio figlio di quasi 8 anni è partito per il centro estivo e sono già 3 giorni che non lo sento perché non ha il telefono e gli accompagnatori ci hanno detto che chiamano al bisogno. Evidentemente, lo sa anche lei, lo scrive: mio figlio sta bene, ma io ho un sacco di mancanze. Che faccio, la mamma chioccia e chiamo per scambiarci qualche parola, oppure rischio di far peggio a volerci parlare? E sono arrivati tanti messaggi al 320 20 41 433. Si dividono un po', c'è chi dice chiama, chi dice no, assolutamente no. Sentiamo.
1: Buongiorno Laura Buone, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno a te.
1: Io penso che il bambino sta bene,
0: sì,
1: lascialo giocare, lascialo da solo, che loro hanno fatto un team tra loro,
0: un team,
1: e si stanno divertendo. Il campo estivo è sempre il campo estivo e probabilmente i bambini si dimentono di tutto, si mettono con la loro testa nei giochi, in quello che le maestre gli fanno fare, e si divertono.
0: E quindi lascialo stare, sta bene così. Se non chiama, non ha sentito il bisogno di farti chiamare dagli accompagnatori, significa che sta bene. Poi c'è anche chi ha scritto: scusa, basta con questi cellulari, siete morbose. Rivolta alle mamme, o rivolto alle mamme, non lo so perché non si è firmato o firmata, siete morbose, ecco perché i figli sono così, cioè dobbiamo un attimo rilassarci con questi cellulari. Se i figli stanno fuori e stanno bene e non chiamano, non dobbiamo essere noi mamme ansiose a chiamarli. Però c'è anche chi invece pensa il contrario.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Secondo me la preoccupazione di Sabrina ci sta tutta, perché 8 anni non è un uomo, quindi dovrebbe capire che basta una telefonata, un messaggio o qualcosa per far stare tranquilla la mamma.
0: Vabbè.
2: Mi sembra più che regolare la sua preoccupazione. Io l'avrei già fatto.
0: Sì, dici, avresti già chiamato, però non è il figlio che si deve preoccupare della madre, casomai sono gli accompagnatori che dovrebbero mandare un messaggino con scritto tutto ok, tutto bene. Ma che senso ha? Se è tutto ok e tutto bene, è inutile anche scrivere. Insomma, cara Sabrina, secondo me devi stare tranquilla. Se tuo figlio avesse le mancanze come ce le hai tu, avrebbe già chiamato. A me è successo così, cioè nel pieno del centro estivo un giorno mio figlio in lacrime, ma era piccolino, mi ha chiamato dicendo mi manchi mamma, e l'ho un po' rassicurato e poi è andato bene. Quindi no news, good news, si dice, no? Niente nuove, buone nuove. Aspetta e vedrai che sicuramente si starà divertendo e poi sentirai i suoi racconti. Direi che un altro caso di True Life anche oggi l'abbiamo superato brillantemente. Grazie a tutti voi che avete scritto e avete dato un sostegno a Sabrina. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
3: Traffico intenso con code sul raccordo lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. File anche in carreggiata esterna altezza Prenestina. Code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Tor Cervare e la tangenziale est. Su quest'ultima file tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi. Altre file sulla Flaminia Nuova dal raccordo a via dei Due Ponti. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
4: Da MA si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino su Dimensione Suono Soft. Vorrei tornare un attimo sull'argomento di True Life di oggi, di questa mamma che non sente il figlio di 8 anni da 3 giorni perché è partito con il centro estivo e gli accompagnatori le hanno detto: guarda, chiamiamo all'occorrenza, e non è stata chiamata, quindi tutti a dirle: guarda, tranquilla, tuo figlio sta benissimo. Però questo messaggio mi faceva tanto ridere, non posso non ascoltarlo insieme a voi.
1: Ma davvero? Io no, io ti voglio dire che io sarei già scappata e andata lì, altro che mamma ghiotta. Cioè, non sento mio figlio di 8 anni per 3 giorni.
0: E quindi?
1: Io prendo l'aereo e il traghetto,
0: il treno,
1: il missile, e vado da mio figlio. Anche perché io tutti i giorni ai miei figli, sia quello di 12 sia di quello 25, ci diamo il buongiorno e ci diamo la buonanotte.
0: E va bene.
1: Quindi
0: però...
1: non credo che stare 3 giorni senza sentire un bambino di 8 anni e non sentire la mamma sia una cosa giusta.
0: Però lui sta bene.
1: Poi ripeto, certo, non bisogna esagerare con i cellulari, non bisogna esagerare con tante cose, ma sentire un bambino di 8 anni la mamma è dovuto, non è un qualcosa che è viziato.
0: Però lui non l'ha
1: quindi
0: chiesto.
1: Io già sarei partita, già avrei chiamato i carabinieri, la polizia, i vigili urbani e sarei andata là. Un abbraccio, Laura.
0: Un abbraccio a te, grazie per questo messaggio. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30 e allora goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame.
6: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Estate, stessa spiaggia, stesso mare.
10: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
9: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
10: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
9: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
10: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza coi è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
14: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
13: Ciminellicasa.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Smantellata dai carabinieri una centrale del riciclaggio di auto rubate, 6 le persone arrestate tra italiani e stranieri. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta in 2 capannoni tra San Cesario e Roma. Nuovi sviluppi sull'operazione che nei giorni scorsi ha consentito alla Polizia di Stato di disarticolare un sistema di spaccio gestito da un trentenne romano tra la sua abitazione e la macelleria di cui era titolare. Gli accertamenti amministrativi ed igienico-sanitari eseguiti sull'esercizio commerciale sono culminati nella sospensione dell'attività da parte dei carabinieri del NAS di Roma. L'esplosione nella fabbrica di fuochi a Rieti, proseguono le indagini sulle cause della tragedia. Gli investigatori analizzano il materiale sequestrato e raccolgono nuove testimonianze per ricostruire quanto accaduto. Il titolare resta l'unico indagato. Nella vicenda del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma c'è stata leggerezza e non dovrà più accadere, a dirlo il presidente della Regione Lazio, che è ritornato anche sulla morte di Singa a Latina. Una ferita aperta che non si rimargina, ma giustizia ha affermato il suo principio fondamentale, ha chiosato Rocca. Nuova ondata di caldo record in Italia a metà della prossima settimana, temperature anche oltre i 10 gradi sopra la norma, dicono gli esperti. Oggi bollino arancione a Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Prosegue la fase anticiclonica sul Lazio anche in questa giornata di venerdì 10, con l'alta pressione a interessare tutto il centro-sud Italia. Nelle prossime ore quindi tempo assolato, al più poco nuvoloso, e tra l'altro farà caldo con temperature massime abbondantemente sopra i 30 gradi, valori anche di 33-34 gradi come a Frosinone, Latina, Roma. Solo verso il tardo pomeriggio qualche breve temporale di calore si formerà sull'area interna appenninica tra Reattino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: non affacciarsi alla finestra. Giovanotti su Dimensione Suono Soft, che in questo mese di luglio è impegnato nel suo European Tour, cioè in giro per l'Europa, aspettando poi di arrivare qui in agosto in Italia con il suo Jover Summer Party 2026. E questa sera sarà a Vienna.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Ho milioni di... ad arredare.
11: Da MP Arredamenti, saldi fino al 70%.

0: 100%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche Camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
1: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
6: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
5: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
6: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
5: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Vivi l'atmosfera della Croisette. Fino al 15 luglio in esclusiva al Quattro Fontane, Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore fino al 15 luglio a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
12: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
13: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
14: Dimensione Suono Soft.

Achille Lauro con Amor su Dimensione Suono Soft, e domani sabato 11 luglio alle 14 su YouTube esce La Città degli Angeli live negli stadi 2026, un film che ripercorre quelle serate magiche che ha vissuto in questi mesi negli stadi italiani. E poi ha scritto sempre Achille Lauro sui social che passerà l'estate a scrivere lontano da tutto, aspettando quel momento in cui tornerà a cantare insieme a tutti i fan, tanto ci sono già le date del 2027.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: niente carica più dell'urletto di Michael Jackson. You will be there. Non l'ho fatto benissimo, ma d'altronde non sono lui. Buongiorno da Laura Buono qui su Dimensione Suono Soft. Fa caldo, stiamo vivendo una nuova ondata di calore, quindi sudiamo parecchio e anche la notte, no? Le lenzuola dobbiamo lavarle più spesso, così come i vestiti. Per fortuna con questo caldo i vestiti, i panni si asciugano subito se li mettiamo all'aria. Però attenzione, perché metterli ad asciugare in balcone al sole non è sempre la scelta migliore, perché con le temperature così elevate e l'aria stagnante, i panni bagnati diventano una specie di calamita per polline, smog e polveri sottili. Insomma, riportiamo in casa lenzuola e magliette che profumano sì di ammorbidente, ma anche di tutto quello che c'era nell'aria. E non finisce qui, perché il sole fortissimo può scolorire i capi, per cui quella maglietta nera che adoravamo alla fine dell'estate rischia di uscirne con qualche anno in più. Ma anche il sole così forte indebolisce le fibre e rende gli asciugamani e le lenzuola più rigidi, è presente quando poi sembrano camminare da soli. Ecco, quindi che si fa? Gli esperti consigliano, soprattutto in questi giorni più critici e se si soffre di allergie, di asciugare il bucato in casa, in una stanza ben arieggiata o con il deumidificatore. Che uno pensa, ma tutto l'inverno li ho tenuti in casa questi panni, pure l'estate? Sarebbe meglio. Se però il balcone è l'unica soluzione o quella che ci piace di più, meglio evitare in questo caso le ore più calde e non lasciare comunque i panni fuori tutto il giorno. Quindi, morale della storia, con questo caldo il bucato si asciuga sicuramente in un lampo, ma qualche minuto in più per scegliere dove stenderlo può fare la differenza, perché i vestiti dovrebbero profumare di pulito e non di tangenziale.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: L'ho cantata tutta dall'inizio alla fine con qualche difficoltà sul falsetto, ma insomma non sono una cantante, però è sempre bello lasciarsi emozionare da George Michael, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, con cui concludiamo queste tre ore di Sveglia Insieme. Eh sì, siamo arrivati alla fine, quindi dopo le news ci salutiamo. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi infatti le migliori firme per la casa: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella e tanti tanti altri. E soprattutto approfitta subito dei saldi fino al 70%. Da MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Viale Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Videocittà sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorsa essenziale. Info su comune.roma.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Vivi l'atmosfera della Croisette. Fino al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes, in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore fino al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
11: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Smantellata dai carabinieri una centrale del riciclaggio di auto rubate. 6 le persone arrestate tra italiani e stranieri. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta in 2 capannoni tra San Cesario e Roma. Il sabotaggio dell'alta velocità Roma-Firenze. Tornano liberi 7 anarchici arrestati. Il tribunale del riesame ha accolto le istanze della difesa che denunciava l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione e la sua connotazione terroristica. L'attentato a Ranucci, al via l'analisi del materiale sequestrato alla Vitola, manoscritti, telefoni e supporti digitali al centro degli accertamenti. Al momento non è prevista una nuova audizione del giornalista. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera Scuole Verdi per la riqualificazione energetica di oltre 1000 edifici scolastici di Roma. Il

0: programma prevede tra gli interventi nuovi impianti di climatizzazione e tecnologie ad alta efficienza. Il trasporto della macchina di Santa Rosa Viterbo, oggi a San Sisto, il rito della posizione della statua della patrona su Dies Natalis alla presenza della sindaca Frontini, un momento simbolico che segna l'avvio del conto alla rovescia verso il trasporto, che è il 3 di settembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Grazie a Salvatore Lordi, anche noi ce l'abbiamo fatta a terminare questa sveglia insieme, questa sveglia del venerdì, che è sempre quella un po' più felice rispetto alle altre, perché in teoria arriva il weekend, ci riposiamo, ci rilassiamo, ma non è detto, magari anche domani mattina lavoriamo così come domenica, ma non ti devi preoccupare, perché tanto qui su Dimensione Sono Soft c'è sempre qualcuno a tenerti compagnia, come adesso è già arrivato Francesco Cavuoto che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. Io ti saluto, ti auguro una splendida giornata e uno splendido weekend, anche se poi noi ci sentiamo questa domenica, orario eccezionale, dalle 17 alle 20 sarò qui su Dimensione Sono Soft, quindi ti aspetto di ritorno magari dal mare o dalla gita fuori porta in macchina mentre torni a casa appunto di domenica, oppure mentre sei a casa. Comunque ci sentiamo domenica e poi lunedì per iniziare una nuova settimana di sveglie presto insieme. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore corre ad incontrare l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.